0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che piccerello a dormire in braccio a me. Te cantava Ninna Nanna, ti piaceva mi sentivo. Poi la scuola il primo giorno, quanta madre me che strilla. T'aggrappa sta giacca mia e non me la sa più. A Natale la letterina è una bambola di pelle. Si è cresciuta poco a poco. Oggi è un altro compleanno. Tanti auguri signorina. Dì un abbraccio ma fa poco. Oramai si è quasi fermo e io sono rassegnato già. Penso proprio che un momento

sto mattino in scarpa mia e veniva a miscelare. Ti rubava i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mossa in ora innanzi allo specchio. E quei tacchi, ma che ha fatto? Andiamo, mettiti in scarpa. Oggi scendo con papà. E mo pure rinta a lui.

No, no, un motorino no. Lo sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni vai? Uè, bevi il latte bello e tocca tardi. E allora, ti accompagni, va bene? Fa studiare la luce. Come quando il piccerino. Andiamo, vieni. Aspetta.

non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: migliori.
1: Nello Amato, a Mugliera più carnale.
2: Soltanto una fotografia, a rete scritto cuore mio.

me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: le migliori.
1: Franco Calone, Io ti amo.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

pure tu. Ti piglia sigaretta quando accatta per papà. Ti metti già a russetta, come vire fa mamma, Lazzarè.

povero Gesù. Te va un vecchio stretta, camicetta fiore blu. Ti pigli quattro schiaffe, tutte le volte che papà ti trovano un biglietto che ti scrive chi lo là, Lazzaretto.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 4 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carezza.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Racco Ant, stucore t'appartenne.

0: canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, Non te voglio e te penso.

0: Andrea Sannino, una vita sana.
1: Quando appena se fa notte, scendo fritto in quella me, un silenzio come forte, mentre un mondo fa la porta, sta girando senza me.

0: bella radio. Mr. Hyde, Enrico Femiano, sia cosa più bella.
1: Quando arriva quell'attimo, dove gli occhi si incontrano.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Mario Forte e Fabiana. Un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita. Che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 59 minuti. Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Alessandro Fiorello, io con lei.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Buongiorno, Namola. Com'è si bella. Ogni mattina quando mi scende e arriva su un balcone, sai che vega. Come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico: è ovvero. Sì, ovvero, poverella, ma dici la verità. Non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia. E giuro, sto balcone, sai chi so? Un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere. E stese i panni dinta sti viga, parano in mano che si stregnano alla malinconia. Canna paura.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

mano a morsa, ma son magnato. E non capevi più niente, diceva, e com'è stata si stonga carcerata per essa. A te!

0: e a balla tarandella che fuori aspetta a te.
1: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Francesco Merola, parla con me.
3: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si va lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: bella radio.
1: Summertime. Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaiona.

0: Lucio, debola mia. Non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
1: Passiamo da poco, non ci vedo nessuno.
2: Bema, fit Nando De Marco.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
2: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malatia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Summertime. Luciano Caldore, non c'è pizzicamme. Non si può.

0: Gaetano Rizzo, O Film e Chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che sta amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia nostra.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: aspetti, ti arrendi.
1: Bella radio.
2: Sono le 8:02.
3: Bella radio. Bella radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Bella Radio. Sole e caldo intenso nelle prossime giornate sulla Sicilia per il rinforzo ulteriore dell'alta pressione, ma arriverà aria molto calda dal deserto del Sahara a raggiungere le nostre regioni meridionali italiane. E quindi sulla Sicilia nel corso della settimana punte anche di 40 gradi. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Summertime. Ivan Granatino, Malinconia.

0: Vabbè, basta. Messie e madame, buongiorno. Popolo di Bella Radio, bentrovati. Noi siamo qui. Aspetta, questo lo mando, vediamo, ho due minuti. No, lo mando perché è arrivato ora. È fresco, fresco, fresco, fresco. E neanche so quello che ha detto. Però lo voglio sentire così, fresco, fresco. Vediamo che dici, Pippo.
1: Buongiorno, direttore Francesco. Buon inizio di settimana da Pippo Sant'Andrea. Buongiorno per tutti, buon lavoro, un abbraccio. Bella Radio.
0: Stamattina mi stavo sgolando, cioè ce ne cavo staccato. Mamma mia, come si deve fare. Buongiorno, buongiorno. Aspetta, abbiamo Salbuccio, scuso, buongiorno Salbuccio. Questi sono quelli che arrivano freschi, freschi, freschi, a un minuto e 40 di tempo. Salbuccio, che mi scrivo. Buongiorno Francesco, buon inizio di settimana. Sono tornato dal lungo viaggio, sì, ancora per 15 giorni torno. Dopodiché, Salbuccio, oggi c'è una sorpresa. È tornato. È tornato. Hai capito, Salbuccio? È tornato. Vabbè, tu l'hai capito di chi parlo. Ya bull, è tornato. Gli sono finite le vacanze, no? È andato a lavorare, ha raccolto un po' di soldi, ha raccolto nel prato sugli alberi, a cui ha un pugno di soldi, è tornato, no? Ora stamattina intanto gli scrocco la colazione con... gli faccio pagare la colazione, stamattina gli faccio pagare la colazione. Brioche e granita, stamattina deve essere brioche e granita. Vabbè, pazienza. Però non ti dico. Poi è tornato. A proposito di tornare, poco fa questa canzone non si è sentita? Eccola qua. Me la conti! Buongiorno, Meluccio!

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Ah, fai ciao con la manina, fai ciao con la manina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Fai ciao con la manina, fai ciao, così. Buongiorno, là, là, là, là, ah, quella. Non sei cambiato, non sei cambiato.
1: Si vede il marsupio?
0: Il marsupio si vede.
1: Si vede?
0: Perché
1: non. Perché non mi fai sentire bene?
0: Perché devi fare tu così.
1: Così poi?
0: Devi parlare qua.
1: Pronto, niente, non ci siamo.
0: Vedi ora.
1: Come, pronto? Niente.
0: No, di essere c'è, guarda.
1: Pronto?
0: Vai.
1: Mamma mia. Niente. Comunque, provvederemo dopo intanto. Buongiorno, che l'abbiamo
0: dato. Ma che stai fando? Ma stai fando un casino stamattina.
1: Tu non mi connetti bene, caro Francesco.
0: No, non mi connetto neanche io.
1: Mamma mia.
0: È stata una pace.
1: Ma veramente.
0: Sono stato in pace questa

0: In questa settimana che io non sono venuto in radio, quando sì. io non vengo in radio,
1: c'è un motivo.
0: C'è un motivo.
1: C'è un motivo.
0: Che capitano tutte a me la mattina.
1: Aspetta, ripeti. Inghia capitano tutte a me stamattina. Bravo.
0: E andato detto, basta.
1: Ma tutte le mattine? È capitato?
0: È capitato,
1: è capitato tutte
0: volta
1: le mattine.
0: Sono dovuto andare là. Una volta ho dovuto fare questo. Questo è fatto venerdì, dico, ma venerdì che ci faccio venerdì?
1: Ecco, ma la cosa più importante che hai fatto durante la settimana ci sarà pure, no?
0: Io faccio solo cose importanti. Ma che ne faccio una?
1: Ti ho fatto una domanda troppo personale.
0: No, non è personale, ecco. No, perché non, assolutamente non è personale, ma io...
1: Fai tutte cose...
0: Ma importante, se non fossero importanti verrei qua.
1: Esatto, capito? Esatto. Quindi fai dalla A alla B, diciamo.
0: Hai vedo di rompere la testa dello zio Vincenzo?
1: Ho capito. Vabbè. Noi il lunedì, se ti ricordi, Francesco, iniziamo a parlare sempre di sport, perché lunedì, diciamo, è un giorno che raccoglie un po' di notizie dello scorso fine settimana. Cosa mi dici? Wimbledon.
0: Si dice qualcosa a Sinner.
1: Però i primi due sette non è che sono andati. Però
0: il primo è andato 6-4 e il secondo 7-6.
1: Niente, poi non c'è stata più partita. Il grande Sinner contro il tedesco naturalizzato, perché lui è di origine russa. E nonostante sia anche un bravo tennista, però contro Sinner niente.
0: Quando si ci mette che ci scivola.
1: Abbiamo avuto l'occasione di ascoltare l'inno nazionale, almeno nel tennis.
0: Almeno là. No, ma nella Formula 1 ogni tanto l'ascoltiamo.
1: Ogni tanto.
0: Ne parliamo dopo?
1: A dopo, ragazzi!
0: Ragazzi!
1: Insomma, a loro, non a noi! Ragazzi, a loro!
0: A loro, ragazzi! Allora, anziani!

0: ferme rimaste?
1: Eravamo fermi che è una domanda che ti avevo fatto poco fa mentre eravamo fuori onda.
0: Qual era?
1: Se io cado faccio finta di cadere, tu mi paghi?
0: Hai visto la partita Svizzera-Argentina? Sì, come si è tuffato lo svizzero che ha fatto un volo che rapido, a primo impatto ha ammonito l'argentino, no? Anche
1: esatto,
0: io
1: a primo
0: vedendolo
1: impatto,
0: dalla televisione, guarda che sgambetto, no, ammazzato.
1: Secondo me dovrebbero punire

0: con delle pene più severe.
1: Il VAR l'ha chiamato, dice Frizzi, fatti vedere il VAR,
0: quello ha ammonito.
1: Si sa tuffare questo. Espulso, bravo. Aveva già avuto un primo cartellino giallo, secondo cartellino giallo a casa. Per lui pianto, si scippava i capelli.
0: Tu ma cornuto,
1: ma se tu ti tuffi, che
0: ma
1: vuoi?
0: Tu l'hai voluto, cretino!
1: Te lo sei cercato!
0: Glielo diciamo di nuovo. Cretino.
1: Cretino, te lo sei cercata, te lo sei.
0: Sì,
1: e così
0: sì,
1: abbiamo parlato di calcio. Diciamo che le quattro finaliste sono quindi
0: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina.
1: Ina.
0: Allora, secondo te, Francesco, secondo la tua previsione, secondo la tua esperienza millennale, perché guardando
1: sì,
0: giustamente
1: certo,
0: millennale.
1: No, beh, con gamba avete dimmi.
0: Secondo te, dimmi.
1: Io penso
0: le tue proiezioni.
1: La mia proiezione quest'anno è per la Francia.
0: Per la Francia, a me la Francia fa un'antipatia.
1: Stiamo parlando di anche a me di Mbappé, Frappé, Frippò, però
0: no, sono antipatia.
1: Però diciamo che quest'anno la vedo per la Francia.
0: Beh, io spero per la Francia, mi sono simpatici.
1: Per la Francia.
0: La Spagna, Francesco.
1: La Spagna. E secondo me la è.
0: Mi sono simpatici.
1: Caro amico Frizzi.
0: Sì.
1: Ora c'è l'incontro Francia-Spagna.
0: Quindi
1: una delle due
0: vincerà la Spagna e poi andrà in finale contro l'Argentina, penso, suppongo, forse,
1: perché l'Argentina giocherà
0: contro l'Inghilterra, quindi
1: non lo
0: può
1: so.
0: Darsi che, esatto, ma tutto è possibile, guarda, sono quattro squadre che possono dare un risultato.
1: Comunque per me
0: per te
1: l'importante è che non vince l'Argentina.
0: Per me l'importante è che no, l'importante è che facciano un bel gioco. L'importante è quello, che facciano un bel gioco, che non ci siano tutte queste Stertman che si buttano a destra e a sinistra.
1: Ci vogliono.
0: E quindi speriamo che facciano un buon gioco alla spagnola, diciamo. Dai. Giusto?
1: Vittorio, bentornato.
0: Grazie, chi l'ha detto?
1: Gravina.
0: Il segretario?
1: Gaetano,
0: da molto che non lo sentivo a Gaetano, anzi
1: ha detto Gaetano.
0: Beh, grazie Gaetano, buona giornata a te, ma di bentornato me ne dovresti dare almeno una quindicina durante l'anno.
1: Ah, durante l'anno, da qua a dicembre.
0: Perché, sì, naturalmente,
1: 15?
0: Esatto. Sì, no.
1: Scusa, 15 non è possibile, perché
0: i mesi sono 12.
1: No, già 7 sono passate.
0: Esatto.
1: Quindi dimmi tu come si fa, dimmi tu.
0: Va bene, d'accordo. Dopo parleremo di traffico.
1: Ma
0: ragazzi,
1: sai che ancora abbiamo
0: traffico?
1: Ma tu lo sai che ancora abbiamo l'oroscopo, l'almanacco.
0: Ma intanto parliamo di traffico, che è una cosa che ci interessa direttamente.
1: Che traffico?
0: Ma che traffico?

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: sì.
1: No, stavo pensando, tu adesso quando parte? No,
0: io parto quando la radio va in ferie.
1: Ad agosto?
0: Va
1: ad
0: in
1: agosto?
0: Ferie. No, no, prima. Prima, sì,
1: prima
0: sì.
1: Di agosto?
0: Sì.
1: A luglio?
0: Sì.
1: Che cazzo sei venuto a fare?
0: A salutarti. A salutarti. Buongiorno Francesco.
1: Come fine luglio?
0: Buongiorno Francesco.
1: Aspetta, facciamo fammi.
0: Aspetta che ritorno.
1: Aspetta quando ritorno? Aspetta.
0: Dimmi.
1: Aspetta, allora oggi ne abbiamo 13.
0: Esatto, 13. Il 30 ti do un abbraccio. Il 30 ti do un abbraccio.
1: E il 31?
0: Il 31 no. Il 31 non ti do un abbraccio. Ti do un addio.
1: Ah, 31. Ah,
0: esatto, sì.
1: Ah,
0: hai capito? Quindi
1: il 30 parte il 31 mattina praticamente.
0: Sì, più o meno.
1: 31 mattina.
0: Allora, cosa mi vuoi
1: pomeriggio. Fermo. Ancora non ho finito con le domande.
0: No, ma come vedo le tue manine che stanno
1: trafficando. No, io già sto facendo i progetti autunnali, capito?
0: A settembre ci vediamo, certo. Cominceremo a settembre.
1: Ah,
0: insieme.
1: A settembre.
0: Sì. Sono qua.
1: Sei qua.
0: Sono qua.
1: Questo è il 29 di settembre.
0: 29 settembre? No, dal primo settembre. Caro Francesco, dal primo settembre.
1: Non ci posso credere.
0: Ci devi credere. Ecco, chi è?
1: L'almanacco.
0: Ok.
1: Caro amico.
0: Scusami, ti interrompo.
1: Vadi.
0: Oggi è il 13 luglio. Ieri era invece
1: il 12, domani è il 14.
0: Il 12 ci siamo persi una celebrità. Ci siamo persi
1: a chi?
0: L'anniversario della nascita di un grande uomo italiano. Che come lui non ce ne saranno più nel resto del mondo. Il più del più.
1: Me.
0: È il massimo del massimo.
1: Me.
0: Pastore, ma io non ragazzi, sono. Sto parlando di Giulio Cesare.
1: Ma non sono io.
0: Giulio Cesare, ragazzi.
1: Ah,
0: ieri diceva Giulio Cesare.
1: Cesare, muore tu. E ti saluto.
0: Ne ha fatti più di qualsiasi persona al mondo. Ecco, poi si è lasciato andare tra le donne lì, tutto.
1: Ha fatto bene. Però
0: dicevo, hanno ucciso. Lui se ne fregava completamente e ha perso tutto.
1: In Italia ci vuole un Cesarino.
0: Prego.
1: In Italia. Ci vuole un Cesarino.
0: Ci vuole un Cesarino. Ma vado a prendere sto Cesarino.
1: Ma ce n'è uno che ci sta arrivando.
0: No, ancora il 6% non credo riuscirà oltre il 7%.
1: Però.
0: Allora,
1: parliamo di
0: le più grandi ondate nella politica, tu
1: sì.
0: Sai bene, sono state 2-3 i 5 Stelle.
1: Sì.
0: Che hanno raggiunto il 40% in poco tempo.
1: Ma
0: penso che Vannacci non ci sia.
1: Questi
0: sarà.
1: qua ora dove sono?
0: Non sono qua. Non cominciamo a fare politica.
1: Allora, oggi è lunedì.
0: Bastardo.
1: È il 13 di luglio.
0: Ecco.
1: È il 194esimo giorno dell'anno della 29esima settimana, caro amico mio Vittorio. E alla fine dell'anno
0: quanti ti mancano?
1: Mi mancano anche a te se ci arrivi 171 giorni.
0: Beh, allora cominci a contare.
1: Certo, io dico una cosa, ma se tu non ci arrivi la cosa mi dispiace. Se tu non ci arrivi poi la mattina che faccio?
0: La cosa è reciproca.
1: Sicuramente.
0: Voi non vedete da dove siete, anche se avete la TV accesa, voglio dire, ma abbiamo noi un angolo, c'è un muro sulla nostra sinistra, c'è un muro dove lui con un coltellino segna i giorni.
1: Esatto.
0: Ecco, è arrivato a 5, c'è quella in diagonale.
1: In diagonale, in orizzontale.
0: È tutto pieno.
1: È pieno.
0: E poi a fine anno si cancella.
1: E faccio la parete nuova.
0: E fai la parete.
1: Allora, caro amico mio, oggi
0: dicendo.
1: È Sante Enrico.
0: Enrico. Auguri Enrico.
1: Non Sante Enrico.
0: Enrico, con due R.
1: Enrico.
0: Ma mi fai leggere, per favore.
1: La legge.
0: Enrico, con due R. Era un imperatore.
1: Esatto.
0: Ecco qui.
1: È Sant'Enrico.
0: Esatto, quindi?
1: Quindi oggi è Sant'Enrico, auguri a te Enrico.
0: Poi?
1: Auguri a destra. Estra, no destra.
0: Ah, estra.
1: E poi auguri a Clella Barbieri.
0: Clelia.
1: Clelia Barbieri.
0: Clelia.
1: Yes.
0: Comunque, auguri a tutti i Clelia, a tutte le Clelia.
1: Allora,
0: ecco.
1: Diamo
0: va
1: una
0: bene?
1: Notizia interessante. Intanto
0: esatto.
1: Andiamo qua.
0: Sì.
1: E diciamo che il proverbio del giorno è... Vai.
0: Vado, no, vai tu, questa è la tua.
1: A luglio gran calura, a gennaio gran freddura.
0: Ha scoperto l'America.
1: Perché tu lo sai che è vero che quando c'è caldo a luglio, a gennaio c'è freddo?
0: Guarda, con questo cambiamento climatico non c'è più una certezza in tutto.
1: E io per questo te lo stavo dicendo.
0: Esatto, non c'è più una certezza.
1: Comunque è così. E poi abbiamo la frase del giorno. Cerca la serenità dentro di te e non intorno a te.
0: Allora cerca di toglierti nel raggio di me. Esatto, e vado a cercare dentro di me.
1: Fatti salienti. Esattamente 212 anni fa, era il 1814.
0: Indovina
1: cosa nasce?
0: Ecco.
1: Il corpo dei carabinieri. Allora non camminavano a coppia.
0: A gruppi. Perché se non sbaglio sono nati ai tempi del fascismo.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: I carabinieri, 212 anni fa sono nati i carabinieri.
0: Sì. Quindi hai voglia.
1: 1945. Hai voglia. 45, 55, no. Che stai
0: facendo? È il mio questo. Ma perché ce l'hai tutto imbrogliato qui?
1: È mio.
0: Ok, poi andiamo avanti. Nel 1985. Ecco, dimmi.
1: Live, concerto, evento.
0: Esatto. 16 ore ininterrotte di grande musica rock, ecco, per combattere la fame in Etiopia.
1: E poi te ne dico un'altra.
0: Dimmela.
1: Era il 1923, inaugurata la scritta Hollywood.
0: Mi fa ridere questa cosa.
1: Anche a me, perché ci mette la Trump.
0: Sì. Mi fa ridere perché ultimamente Trump diceva che insieme ai mitici presidenti americani scolpiti nella scritta là vicino, deve stare lui pure.
1: Ci vuole mettere magari.
0: Sì.
1: Ah, vai a Trump.
0: Comunque la scritta Hollywood è il simbolo della città di Los Angeles, del cinema.
1: Di Trump c'ho una canzone che ora mettiamo.
0: Di Trump?
1: Però prima concludiamo il discorso. Ah, devo salutare a Fabio Fama.
0: Sì.
1: E perché mi tocchi? Di prima.
0: Perché mi tocchi?
1: Perché tu mi hai detto Cicco tocca perché mamma non c'è.
0: Allora, salvo di prima.
1: Atture di prima. E a Fabio Famà.
0: Allora, detto
1: e all'amico Fabio Famà.
0: Sì. E Fabio Famà, buongiorno. Oh. Perché ci hai pensato così di botto? Dice prima che me lo dimentico, lo dico. Mi è venuto in mente. Perché
1: che
0: poi magari.
1: Che domande del pisello
0: fai?
1: Lo so,
0: no, ma ormai dopo 50 anni ti conosco bene.
1: Che domande del pisello
0: allora,
1: fai?
0: Allora, abbiamo un'altra notizia. Nel 1859, primo numero della Nazione di Firenze, ragazzi, 167 anni fa. Il più antico quotidiano italiano dell'era moderna.
1: Questo volevo dire.
0: Ecco. Bravo. Allora, volevi aggiungere qualcosa?
1: Ad esempio, Harrison Ford nasceva nel 1942, Luca Bizzarri nel 55 anni fa. Poi Patrick Stewart, 86, cazzo me ne prega, mi tutta questa gente qua. Vediamo se c'è molto cacanuccio.
0: Abbiamo qui a Jethro Tull, non so se tu ti ricordi.
1: Jethro Tull.
0: Andiamo avanti.
1: Vediamo se c'è qualche morto. No, niente, non abbiamo morti che conosciamo.
0: Ci saranno sicuramente, ma che conosciamo. Come fai a conoscere un morto del 1800? Voglio dire.
1: Allora, parlavamo di Trump?
0: Esatto.
1: Ce la metto una canzone per Trump?
0: È dedicata a lui.
1: Gliela dedichiamo?
0: Come si intitola?
1: Guarda qua!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
2: Un'osi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: A Catania il termometro sale.
6: E sai cosa scende?
7: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
6: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
7: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
6: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio.
10: Sono le 9 in punto.
11: Bella Radio. Bella
0: Radio. Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. Sole caldo intenso nelle prossime giornate sulla Sicilia per il rinforzo ulteriore dell'alta pressione, ma arriverà aria molto calda dal deserto del Sahara a raggiungere le nostre regioni meridionali italiane. E quindi sulla Sicilia nel corso della settimana punte anche di 40 gradi. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Minchia, parcheggiate, cara, non capire,
1: parcheggiate. Oh, allora, tanti auguri al signore che poco fa ci ha mandato questo messaggio. Tanti auguri alla piccolina.
0: E alla moglie, no?
1: E anche alla moglie.
0: E anche alla famigliuola.
1: Tutta la famiglia, tutta la famiglia.
0: Ma questo è il quinto figlio, comunque, sappilo.
1: Lo sai?
0: No.
1: Non lo sai. Ah, lo conosci questo?
0: No.
1: E come fai a sapere che è il quinto figlio?
0: Perché ne so. Arriverà anche il quinto.
1: Va bene, ok.
0: Ma ti piace, arriverà anche il quinto.
1: Fai come Dio ti comanda.
0: Avanti.
1: Ah, avanti, dai. Allora, parlavamo di caldo, parlavamo di questa calura che soprattutto da oggi, soprattutto da oggi ci cadrà in testa sui 40 gradi all'incirca.
0: Oggi o ieri?
1: Ma anche ieri c'è stato caldo. Tu pensa che ieri sono andato nel mio pollaio, la gallina mi ha fatto l'uovo già sodo. Era sodo l'uovo, era già sodo. Ma che ridi, ma che c'è da ridere?

0: scusa.
1: Non devo restare a Germania una volta per Ionna.
0: Allora, Deutschland, ci è dispiaciuto molto che la Germania è uscita dai mondiali. Non so se tu hai saputo. Perché chiunque io incontrassi in quel periodo, quando ancora la Germania era in gara, mi dicevano: van spielt Italien. Quando gioca l'Italia, quando gioca. Cioè, tu mi dici.
1: Quando allora, gioca l'Italia. Quattro anni fa.
0: No, adesso. Adesso, adesso perché dicevo... l'Italia non c'è, quindi. Dicevo, quando gioca l'Italia. Van Spiel Italien, sì, ma sì. Vaffanculo,
1: la Germania si è fatta, la Germania ha fatto quattro partite,
0: bravo, esatto
1: ed è finita.
0: Van Spiel Italien,
1: allora c'è Giorgia che saluta il marito Massimo.
0: Ecco, salutiamo Giorgio e Massimo.
1: E Massimo, esatto. Salutiamo entrambi.
0: Esatto.
1: Che volevi
0: bene.
1: Aggiungere?
0: Niente, i saluti li ha fatti. Ma senti, dico una cosa, volevo sì. chiederti. Ti volevo chiedere. Sì. Che fine ha fatto Sebastiano Toro?
1: Sebastiano Toro sta raccogliendo vaccarelle.
0: Ok, comunque io lo saluto.
1: Certo.
0: Ecco, oggi è il mio primo giorno.
1: Certo, saluto,
0: quindi
1: saluto.
0: Volevo salutare
1: e
0: Sebastiano Toro.
1: E a vaccarelle,
0: Esatto, in questo periodo ci sono?
1: Certo, vaccarelle ne spine.
0: Ah, sì. Tu sei pratico, anche tu sei andato
1: a cogliere
0: vaccarelle. Andavi.
1: Narcos, il caffè.
0: Il caffè della Peppina.
1: A comprare le cartine?
0: Ah, no, no, ti può dire.
1: Cosa volevi dire? Con la nonna. Sta accompagnando la nonna.
0: Ok. Ah, va bene, allora buon viaggio. Allora io niente, andiamo con la pubblicità perché incalza,
1: sono stanco.
0: E visto che sei stanco, beviti un bel caffè.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

e tu ardiri in tuo specchio, vira l'ansia in luce, fai uno squillo con l'anima prima di preparare, e non sai poco di mettere, e io ci sono con una corte, stai pensando ma pesce.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: caro Vittorio, Gioele Spadaro, Sole Mare Discoteca.
1: Bella canzone di Gioele.
0: Saluto.
1: Buongiorno, Gioele.
0: Salutiamo anche a Domenico e a Salvatore Spadaro, che sono due fratelli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tore Spadaro!
2: Guten Morgen! Francesco, tu da catanese puro,
0: sì.
2: Quando c'è caldo, no, dimmelo in siciliano. Quando,
0: ma, quando
2: no,
0: c'è
2: aspetta,
0: caldo,
2: aspetta, oppure... aspetta, aspetta, concentra. Non dire fesserie.
0: Ce l'ho due.
2: Non dire fesserie. Il catanese, quando fa caldo, cosa dice? La parola proprio quella magica.
0: Manna cauro, fotto.
2: No, no, no. Dice...
0: Ce n'ho un'altra.
2: Un'altra? E qual è?
0: Ma su cauro.
2: No!
0: Come no?
2: Ma... Allora,
0: senti,
2: ragazzi,
0: Vittorio,
2: dobbiamo tradurre in
0: tu
2: italiano.
0: Non devi emozionare con queste cose.
2: Dobbiamo tradurre questa cosa in italiano, perché
0: sì,
2: alcuni potrebbero pensare.
0: Certo, no, ma c'è,
2: esatto,
0: c'è
2: esatto.
0: Manna cauro.
2: Allora,
0: manna
2: cauro, cosa vuol dire?
0: Che il
2: in,
0: sole,
2: in italiano?
0: Che il sole emana calore.
2: No, manda caldo.
0: Manda caldo.
2: Manda caldo.
0: Emana calore.
2: Che in siciliano si dice?
0: Manna cauro.
2: Esatto. E l'altro risponde.
0: Fotte fotte!
2: No! No! L'altro dice, ma sto cavolo ancora bene!
0: Ah,
2: cosa dice l'altro?
0: Ah, vero, ma sto cavolo ancora bene!
2: Che in italiano sarebbe,
0: ma
2: se il caldo deve ancora venire, ecco!
0: Pitti manna cauro fotte!
2: Esatto, è tutto qua, voglio dire!
0: Ma
2: ecco.
0: Che furda voce!
2: Mamma mia, mi hai fatto sudare!
0: C'è furde e malavine da stamattina.
2: Allora, non perdiamo tempo con queste migliatelle. Andiamo con l'oroscopo, perché la gente dell'Ariete, le persone che sono sotto il segno dell'Ariete.
0: Non a caso.
2: E tu sei sotto di me in questo momento.
0: Sotto di te, Ariete.
2: Ariete.
0: L'amore, potreste sentire il bisogno di maggiore vicinanza emotiva, caro amico mio. Eccolo qua. Il lavoro, alcune questioni domestiche potrebbero influenzare l'organizzazione della giornata lavorativa. La salute, cerca di recuperare energie evitando stress inutile, discussione eccetera.
2: Bravo, non dire troppe fesserie.
0: Toro.
2: Per tutti coloro che sono nati sotto il segno del toro, in amore le parole arrivano con naturalezza e aiutano a chiarire situazioni rimaste in sospeso. Per il lavoro, giornata molto ma molto favorevole per incontri. Invece, per quanto concerne la salute, buona vitalità, approfitta della stagione per trascorrere più tempo,
0: bravo,
2: all'aria aperta.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Dai,
0: bravo.
2: Gemelli.
0: Parliamo dei gemelli. Ora
2: gemelli,
0: sì, ora no. Caro amico gemello, il tuo amore oggi hai bisogno di certezze e di sentirti apprezzato. Il lavoro, attenzione alle questioni, economiche e alle spese legate all'estate. Tu li stai la crociera? Nine. La salute mantiene un buon equilibrio tra attività e momenti di recupero.
2: Stai imparando bene il tedesco, hai cominciato con
0: recupero.
2: Nine, rimani con Nine.
0: Bravo, bravo.
2: Cancro. In amore, dunque, con sole e luna nel segno, sei il protagonista dello zodiaco, molto fascino e sensibilità e molta intuizione. Sono al massimo livello per te, caro amico del Cancro. Lavoro in questo momento?
0: Parra.
2: C'è qualcuno che lavora?
0: Parra.
2: È il momento di credere maggiormente nelle tue capacità e proporre le tue idee. Per la salute, amici del Cancro, energia emotiva positiva che si riflette anche sul benessere fisico.
0: Quando fai longa con l'orosco. Il leone! Amico del leone, amica del leone, nata sotto questo segno, il tuo amore e alcuni sentimenti maturano dentro di te senza bisogno di essere subito espressi.
2: Bravo.
0: Davvero, leone, il lavoro.
2: Respira.
0: Meglio lavorare dietro le quinte e preparare le mosse future.
2: Bravo.
0: La salute, una pausa rigenerante ti aiuta a recuperare lucidità e concentrazione. Mi raccomando, concentrazione.
2: Concludiamo con la Vergine.
0: Wiz.
2: Concludiamo con la Vergine questa prima tranche.
0: Yes.
2: Allora, in amore la Vergine quest'oggi. Le amicizie e le conoscenze nate di recente possono regalare emozioni intense. Per quanto riguarda il lavoro, Marte nel segno sostiene iniziativa, efficienza e capacità. Per quanto concerne la salute, amici della Vergine, ottima energia favorita da uno stile di vita regolare.
0: Il monitor.
2: Quale monitor?
0: Il monitor.
2: Guarda, quando io leggo me lo giro come desidero.
0: Orbo canario.
2: Allora, intanto è arrivato il Narcos 93 e non posso dire nulla, perché quando entra in studio il nostro regista ci dobbiamo inchinare. Inchiniamoci.
0: Mi inchino a lei.
2: Mi inchino a lei.
0: Da Vinci.

0: L'amore è tu, l'amore è tu, l'amore è tu. Va bene, non ci fare caso. Adesso non è il momento di fare dei commenti, perché siamo qui con gli amici di Bella Radio TV. Dobbiamo dare a Denza. Dobbiamo dare a Denza.
1: Diamo a Denza.
0: Esatto.
1: Diamo a Denza quello che è Denza.
0: Va bene.
1: Che cosa dobbiamo fare ora?
0: Continuiamo e finiamo con l'oroscopo, così ce lo togliamo, ce lo togliamo davanti.
1: Ah sì, ma io non ero pronto per questa cosa qua, va bene.
0: Non eri pronto?
1: Eravamo fermi al leone o alla Vergine?
0: Alla Vergine, l'abbiamo già detto.
1: La Vergine abbiamo detto.
0: Passiamo avanti.
1: Quindi facciamo bilancio Scorpione Sagittario. Come si comanda?
0: Tocca a te.
1: Bilancia, abbiamo detto bilancia?
0: Bilancia, Scorpione Sagittario. Acquario, Pesce.
1: Va bene. Allora, parliamo della bilancia, l'amore della bilancia. Caro bilancino, il tuo amore, il lavoro o gli impegni potrebbero occupare troppo spazio? Cerca di dedicare tempo anche ai sentimenti. Il lavoro, una responsabilità importante, richiede attenzione e diplomazia, la salute. Evita di accumulare tensioni e ritagliati qualche momento solo per te.
0: Nel tuo DNA, Francesco, c'è un po' di calabrese.
1: Scorpio, oggi sì.
0: No, dico, c'è un po' di dialetto calabrese. Non è che i tuoi antenati provenivano da...
1: Non lo saccio.
0: Da Catanzaro.
1: Non lo saccio.
0: Allora, andiamo con lo Scorpione, sì. Me medesimo.
1: Sì.
0: Colgo anche l'occasione per salutare tutti i miei amici che sono sotto il segno dello Scorpione, in particolare a Salvuccio Viscuso.
1: Verve.
0: Ecco. Allora, in amore le emozioni diventano più profonde del previsto. Potresti vedere una relazione sotto una luce diversa. Per quanto concerne il lavoro, importante il lavoro importante, lavoro mobilita l'uomo e lo rende schiavo.
1: Di cosa stai parlando?
0: Come una bestia.
1: Dello Scorpione?
0: Sì, sto parlando dello Scorpione. Allora, il lavoro, una nuova prospettiva, una nuova prospettiva o una proposta interessante può aprire orizzonti inattesi.
1: Non mi toccare.
0: Per quanto riguarda la salute, allontanati con questa camicia hawaiana. Allora, per la salute, amici dello Scorpione, ottimo equilibrio emotivo e mentale. Hai capito, Salvuccio? Per quanto riguarda la salute c'è molto ottimismo, quindi da qui che parte, diciamo, il tutto, dall'ottimismo.
1: Ma anche tutto questo,
0: anche se tu hai un po' di febbruccia.
1: Ma tutto sto oroscopo personalizzato dello Scorpione.
0: Ma scusa, ma tu cominci con l'Ariete, perché lo sei, Ariete. E allora, io Ariete sono. Va bene, lì. Contrabbatto.
1: Amici del Sagittario, l'amore, le emozioni diventano più profonde del previsto. L'amore, lavoro poi, la giornata utile per risolvere questioni economiche o burocratiche. Ed infine la salute, amico mio Sagittario, cerca di non trascurare il riposo e la qualità del sonno, perché il medico ti dice come sta. Devi riposare, devi riposare.
0: Ma no, con la croce, devi riposare. Salutiamo Rosario. Ciao Rosario. Allora, per il Capricorno, ecco, allora, hai finito? Allora,
1: sì.
0: Capricorno, amore. La luna opposta mette al centro la vita di coppia e il momento di ascoltare e comprendere le esigenze dell'altro. Per il lavoro, le collaborazioni richiedono maggiore flessibilità, ma possono portare risultati positivi. La salute, amici del Capricorno, mantieni ce la smette di muovermi l'uccellino. Allora, la salute, che stavo dicendo, amici del Capricorno, mantiene un ritmo equilibrato senza pretendere troppo da te stesso.
1: E tu vedi lui con la testa che fa
0: Allora, vabbè. Acquario.
1: Amico mio dell'acquario, l'amore, oggi contano più i piccoli gesti che le grandi dichiarazioni. Sto modo messo sotto. me lo metti troppo lontano.
0: E tu me lo muovi, io te lo metto.
1: dunque, l'acquario, il lavoro, buon momento per sistemare dettagli, pratiche e attività quotidiane. E infine la salute, una maggiore attenzione all'alimentazione porta benefici immediati. Pasta con l'olio e canna arrostuta.
0: No, e pane consato.
1: No. Oggi chi mangia pasta casassa e canna arrostuta? Mangiare con noi, pasta casassa e
0: poi... Ah, questo è.
1: Sì, perché
0: io sapevo che la pasta di cornuto, sì, pasta con l'olio, ma più che altro con pasta con il burro. Comunque lasciamo andare, andiamo avanti, concludiamo finalmente, sì. Mamma mia. I pesci, amici pesciolini, per quanto riguarda l'amore, la luna in cancro armonizza il tuo segno e porta dolcezza. Il lavoro, creatività e intuito ti aiutano a trovare soluzioni efficaci e originali. Per la salute, amici pesciolini, giornata ideale per dedicarti a ciò che ti sta, che ti fa stare bene. Allora, tutto ciò che ti fa stare bene, concentrati solo su quello, perché è il tuo giusto equilibrio interiore.
1: Finiste?
0: No, finito. Cioè, a me non mi potete dire, hai finito?
1: Comunque, se sempre tu. Ma...
0: Sento. Allora, questo brano dedicato a tutti i camionisti, perché uguale dove io mi vado a mettere, i camionisti hanno questo brano nel loro camion.
1: Sì,
0: tutti. Fra la loro playlist non manca mai questo brano, che è molto seguito. Infatti non solo lo seguono, ma lo cantano insieme a Mauro Nardi.
1: Hai finito?
0: Sì, bravo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
0: Bella ti sveglia.
10: Bella Radio, Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

figlio mio bello, corri papà tu. Io che facessi per la fava mia? Mi scrive sempre quando torna a casa. E io ti rispondo sempre: torna in presto.

0: Gori papà.
1: Gori papà.
2: Intanto pensando, l'altro ieri ci ha lasciato un grande artista.
0: Sì.
2: Ci ha lasciato anche Peppino Di Capri.
0: Sì. Ci dispiace tantissimo, una bella canzone che ricordo di Peppino Di Capri.
2: Io gliela
0: Champagne. Si chiama
2: Champagne.
0: A parte Champagne, c'è Roberta, bellissime canzoni che ho avuto anche negli ultimi anni, ha avuto un rifacimento.
2: Roberta!
0: Esatto. Poi dunque, cosa stavi pensando, Francesco? Io credo che tu ti stia organizzando per la Perla di Saggezza.
2: Già organizzato.
0: No,
2: poi stavo pensando che adesso renderemo omaggio proprio a Peppino Di Capri con una sua canzone. Stavo cercando di capire quale mettere.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Allora, va bene. Se voi avete qualche preferenza, amici, ce lo scrivete al nostro numero 388 8292 885. Se preferite ascoltare Peppino Di Capri, quale canzone
2: ci penso io,
0: non
2: grande scelgo io,
0: no, ma se abbiamo qualcuno che magari
2: ci penso io. Allora è il momento del nostro detto siciliano di oggi, caro amico mio Vittorio.
0: Sì,
2: detto
0: sì.
2: Manitta.
0: Non grazie,
2: è detto
0: grazie.
2: Manitta, è cognome, quindi perché
0: certo,
2: detto Manitta?
0: È come quando io dico detto Spartà, ma perché detto Spartà se si chiama Spartà?
2: Esatto, caro Vittorio Manitta.

0: chiudere questa
1: frescalettata.
0: Sì, dove?
1: È
0: dove?
1: La frescata di Franco Faro.
0: Ok.
1: Zufolando.
0: Amico di Sebastiano, l'ho capito. Sì, così lui ha detto: questo è un grande amico mio.
1: Allora, il detto di oggi.
0: Aspetta.
1: No, stavo ripetendo la cosa.
0: Concentrati, respira. Vai.
1: L'uomo è come lo mare. Sun porta oggi, porta domani.
0: Se non porta oggi, porta domani.
1: Che cosa? L'uomo è
0: come il mare. Se non porta oggi, porta domani.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi, hai capito?
0: Avanti.
1: Se oggi non pesca, pesca domani.
0: Esatto. E che bella piazza Palestro, l'hai vista?
1: Ah, l'hai vista piazza. Questa qua è Piazza Dante.
0: Prima.
1: Questa è Agrigento.
0: Questa è Agrigento. Ecco, stiamo mandando immagini della nostra bella Sicilia.
1: Allora. Frenesia.
0: Frenesia.
1: Omaggio al grande Peppino di Capri.
0: Va bene, come dice lei, direttore,
1: Frenesia.
0: Frenesia.

0: Abbiamo scelto.
1: Siamo arrivati.
0: Dopo a pelo. Lunga maratona, ecco. Abbiamo ascoltato tante canzoni e ne abbiamo scelto una.
1: Abbiamo scelto a caso.
0: Allora, è arrivato.
1: Non era a caso. Dimmi Francesco.
0: È arrivato il momento dedicato alla canzone siciliana.
1: Non può mancare,
0: anche se siamo non in ritardo di più. Non ha importanza, andiamo avanti lo stesso,
1: hai detto bene.
0: Allora,
1: spazio riservato alla musica siciliana. Francesco ha preso un elenco enorme, grandissimo.
0: Noi abbiamo un buon archivio di musica siciliana.
1: Perfetto. E tra tutte quelle canzoni ne avevamo scelta una, poi dopo andando avanti me ne sono ricordata una in particolare che riguarda il mio paesino di nascita.
0: Esatto.
1: Che si chiama Cesarò.
0: Quindi,
1: ascoltiamoci questo brano di Pino Villa, molto bello, ma quanto è bella Cesarò.
2: Bella Sicilia. Le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

0: Bella. No, bella. Patrono di Cesaro, San Calogero.
1: San Calogero. Quanto è bella Cesaro cantata da Pino Villa.
0: Brano che faceva parte del nostro angolino dedicato alla musica siciliana. Siamo arrivati in estremis, Francesco, siamo molto in ritardo.
1: Certo.
0: Cosa dici di fare adesso?
1: Io vi auguro una calda giornata, come diceva Franco, ci ha augurato una calda giornata.
0: A proposito, se vuoi venire nel mipollaio, la mia gallina fa le uova
1: già sode. Dirò a mia moglie di non fare le uova, vengo dal tuo pollaio e già ce l'ho pronte. Esatto. Risparmiamo gas.
0: Va bene, noi ci si rivede domani.
1: Domani.
0: Ci si rivede domani?
1: Alle 8.
0: Se sei qua, perché adesso.
1: No, ci sono.
0: Sarai?
1: Sì.
0: Ok, allora.
1: Quello che dovevo fare lo sto facendo stamattina. Ora alle 10 parto, prendo la macchina, ma arrivo dove devo andare. E poi alle 13:14 rientro.
0: Bene.
1: Va bene?
0: Bene. Vuoi allora, buon caloria.
1: A dire che stavo a fregare a granito, all'ultimo momento c'è stato stendopo.
0: C'è tempo. Abbiamo tempo.
1: Oggi ho iniziato domani. Dicendo che oggi ti avrei scroccato la granita con brioche, era il tuo primo giorno, no, perché sei andato a fare soldi.
0: Esatto,
1: e quindi dico,
0: esatto.
1: Gli scrocco, no, niente da fare.
0: Non dare tutto per scontato.
1: E infatti. Mizzica mi è andata male stamattina.
0: Oggi manda caldo, vero?
1: Mi rifaccio forte. Mi rifaccio domani con la granita. Mandorle e caffè.
0: E con la panna?
1: No, la panna
0: senza
1: no.
0: Senza panna.
1: E la brioche,
0: esatto,
1: deve essere quella morbida, dentro deve essere gialla.
0: Fatta
1: con l'uovo, no? Credo che la brioche l'apri ed è bianca.
0: Allora, tu che sei della zona, mi porti in un luogo dove tutto quello che desideri
1: ce l'ho.
0: Sia di tuo gradimento.
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho.
0: Non lo diciamo però.
1: Ce l'ho.
0: Va bene, d'accordo.
1: Comunque.
0: Allora, ci sentiamo domani.
1: A domani. Buona giornata.
0: Ciao
1: a
0: tutti.
1: Ciao.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
7: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
6: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: basta di guardare in da questo occhio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
1: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se era poco tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle. Ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire di te.

0: resta sulla cama, stai vicino.
1: Bella Radio, la tua bella

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta, perché se ogni giorno mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, la stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrai farti concorrenza.
5: Allora dovrai difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 11 in punto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. Sole e caldo intenso nelle prossime giornate sulla Sicilia per il rinforzo ulteriore dell'alta pressione, ma arriverà aria molto calda dal deserto del Sahara a raggiungere le nostre regioni meridionali italiane. E quindi sulla Sicilia nel corso della settimana punte anche di 40 gradi. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

saggio che faccio da cane, ma sei più forte di me che posso fare. Ora si sa che non sia mio, è l'unico tutto che si può fornire. Ma io continuo ancora a rubare questo amore, perché non posso far meno che sti vasi, che sta bocca e che sti mani, sti capiti. E se non io ho tutto questo veramente avesse a venire, non mi ha toccato, non mi cercato, perché forse

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 € al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 €. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 € al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 €. Menù completo a soli 6,90 €. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sembra che è passato, ma tu non ci mai cagnata, sei bellissima. Tutti e due siamo cresciuti, non ci siamo mai stanchi.

per sempre, non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo, e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono state due ore su,

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
4: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: periodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
1: Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo
10: Bella Radio, canzoni napoletane
9: a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 in punto.
15: News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, la polizia ha arrestato un 33enne con l'accusa di evasione. L'uomo, che era agli arresti domiciliari, ha manomesso il braccialetto elettronico al culmine di un litigio con la madre, facendo scattare l'allarme del sistema di monitoraggio. Restiamo a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo è stato fermato in flagranza con panetti di stupefacenti ghiacciati, caratterizzati dal logo di una scimmia. A Ramacca, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri con l'ausilio dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia. Il giovane, che aveva trasformato il suo appartamento in una centrale dello spaccio sorvegliata da telecamere, è accusato anche di detenzione illegale di materiale esplodente. Ad Aci Sant'Antonio, i carabinieri hanno denunciato un 30enne per detenzione illecita di fauna protetta e ricettazione. L'accusa segue il sequestro di 15 uccelli e 7 tartarughe, effettuato con la collaborazione del nucleo CITES e dei veterinari dell'ASP. A Palermo, i vigili del fuoco sono stati impegnati in 33 interventi per spegnere gli incendi che hanno colpito le campagne della provincia. I soccorritori hanno impiegato 47 squadre per gestire l'emergenza. Sempre a Palermo, l'associazione Addio Pizzo ha invitato i commercianti di San Lorenzo a denunciare le estorsioni e unirsi chi ha già detto no alla mafia. L'appello segue il fermo di 21 persone eseguito dai carabinieri. A Motta Sant'Anastasia, dal 13 al 26 luglio, torna il festival Rebound, dedicato alla percussione contemporanea e alla musica da camera. L'evento è diretto dal percussionista José Mobilia e realizzato con il sostegno del comune. Per lo sport prende il via oggi il ritiro del Catania allo stadio Angelo Massimino. Il tecnico Emilio Longo ha guidato i primi allenamenti della squadra per preparare la nuova stagione. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
18: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. Sole caldo intenso nelle prossime giornate sulla Sicilia per il rinforzo ulteriore dell'alta pressione, ma arriverà aria molto calda dal deserto del Sahara a raggiungere le nostre regioni meridionali italiane. E quindi sulla Sicilia nel corso della settimana punte anche di 40 gradi. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
17: Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: non so di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascere con io l'emozione. E se io destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati,
1: che sta canzone che ci faccio so.
2: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
3: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le migliori

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.
3: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto, è già innamorato. Non lo so se voglia uscire di te, ci pensi.

già convincere. Si ti riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nada, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti

0: prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella combination. Posizione numero 3.

0: Ogni volta che penso, o coro mi sastri e poi allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

0: Compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 14 in punto.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania la polizia ha arrestato un 33enne con l'accusa di evasione. L'uomo, che era agli arresti domiciliari, ha manomesso il braccialetto elettronico al culmine di un litigio con la madre, facendo scattare l'allarme del sistema di monitoraggio. Restiamo a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo è stato fermato in flagranza con panetti di stupefacenti ghiacciati, caratterizzati dal logo di una scimmia. A Ramacca, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri con l'ausilio dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia. Il giovane, che aveva trasformato il suo appartamento in una centrale dello spaccio sorvegliata da telecamere, è accusato anche di detenzione illegale di materiale esplodente. Ad Aci Sant'Antonio, i carabinieri hanno denunciato un 30enne per detenzione illecita di fauna protetta e ricettazione. L'accusa segue il sequestro di 15 uccelli e 7 tartarughe, effettuato con la collaborazione del nucleo CITES e dei veterinari dell'ASP. A Palermo, i vigili del fuoco sono stati impegnati in 33 interventi per spegnere gli incendi che hanno colpito le campagne della provincia. I soccorritori hanno impiegato 47 squadre per gestire l'emergenza. Sempre a Palermo, l'associazione Addio Pizzo ha invitato i commercianti di San Lorenzo a denunciare le estorsioni e unirsi chi ha già detto no alla mafia. L'appello segue il fermo di 21 persone eseguito dai carabinieri. A Motta Sant'Anastasia, dal 13 al 26 luglio, torna il festival Rebound, dedicato alla percussione contemporanea e alla musica da camera. L'evento è diretto dal percussionista José Mobilia e realizzato con il sostegno del comune. Per lo sport prende il via oggi il ritiro del Catania allo stadio Angelo Massimino. Il tecnico Emilio Longo ha guidato i primi allenamenti della squadra per preparare la nuova stagione. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio.
15: Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. Sole e caldo intenso sulle nostre regioni centro-meridionali, nelle prossime giornate anche sulla Sicilia il sole sarà protagonista, ma anche tanto caldo, con temperature in vista di metà settimana fino a 40 gradi. Ci attende una forte onda caldo dal Nord Africa verso le nostre regioni del Sud Italia e quindi anche la Sicilia vedrà le temperature lievitare verso l'alto. Intanto lunedì c'è lo sereno poco nuvoloso, una giornata soleggiata, ma molte località vanno ben oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito a carazzando con cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 3.

0: 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato la mano a Dio, l'ha ringraziato che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo

0: nostro amore nostro fare un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Si piglia, si passa. Forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto il cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché un destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: un'opera d'arte?
6: Già, ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Bella Radio. Sole e caldo intenso sulle nostre regioni centro-meridionali, nelle prossime giornate anche sulla Sicilia il sole sarà protagonista, ma anche tanto caldo, con temperature in vista di metà settimana fino a 40 gradi. Ci attende una forte onda di caldo dal Nord Africa verso le nostre regioni del Sud Italia, e quindi anche la Sicilia vedrà le temperature lievitare verso l'alto. Intanto lunedì c'è lo sereno poco nuvoloso, una giornata soleggiata, ma molte località vanno ben oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.

Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di come sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Cantammo insieme questa canzone.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quando sto solo non lo sai che fondi, con guardo manca una voglia, mi sa lì, e tu sai perché,

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Sia così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Sciacrire sembra capo tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi te fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonavo stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che hai

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike

0: anche quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
2: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Non solo alcolici.
8: In grosso e dettaglio.
7: Spegni la tua sete.
8: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
7: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
8: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
7: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
8: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
7: Info 348 10 50 454.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
10: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
11: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio. Sono le 17 e 2 minuti.
13: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'ulteriore espansione di un promotore anticiclonico nordafricano porterà nel corso di questa settimana un'ondata di caldo anche in Sicilia, la più intensa dell'anno fino al momento, con temperature che toccheranno e localmente supereranno i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Nelle prossime ore contesto soleggiato, pochissimi disturbi nuvolosi, sarà ben soleggiata anche la giornata di martedì, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposato di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessi non morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

ciao. E poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buongiorno, cioè buon pomeriggio. Eccola, sono arrivata, nuova puntata, nuova settimana, nuovo tutto. Buongiorno, buon pomeriggio, lunedì 13 luglio alle 17:16 minuti. E noi siamo puntuali, presenti, carichi come sempre, più che mai, per una nuova puntatozza insieme. Innanzitutto avete passato un buon weekend, vi siete rilassati, avete siete stati al mare voi? Io no, niente, zero, raga, io e il mare ultimamente non lo so, io voglio andare al mare, voglio bisogno prendere un po' di sole. Comunque adesso sono qui, anche oggi, fino alle ore 17 staremo insieme, quindi come sempre vi aspetto i vostri messaggini, le vostre dediche, le vostre richieste, tutto al 388 82 92 885. Questo è il nostro numero.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entra in

0: soli per guardare, esci con il tuo mezzo.
1: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

Trattarmi male, bellissimo questo brano. Lo abbiamo appena ascoltato e siamo già giunti alle 17.33. Ancora un buon pomeriggio a tutti, miei cauri. Allora, che ne dite se iniziamo a leggere? Direi di sì. Ciao Mary, ciao Mimmo, buon pomeriggio, come stai tesoro? Un bacione grande, previsioni meteorologiche ad hoc. Bene, anche per voi si morirà di caldo. Quindi è previsto il caldo forte da mercoledì. Da mercoledì il caldo si dovrebbe, diciamo, alzare parecchio. Un saluto alla mia Romina da parte di Raffaele, dicendogli che l'amo tantissimo. Mi richiede Stelle di Joelier. Va bene, gliela mettiamo tra un pochino. Questa canzone è bellissima, non la sentiamo da un po'. Quindi sì, adesso te la faccio ascoltare. Bella lei, bella bella. Poi abbiamo anche, ciao Mary, sono Stefi. Ciao Stefi, buon pomeriggio, che saluta come sempre tutti noi. Il marito Alfio con un ti amo tantissimo e mi richiede un bellissimo brano. Tra un pochino apriremo la live, tranquilla. Il resto dei messaggi arriva tra un po'. Ciao.

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Poesie clandestine. È arrivato questo bellissimo brano che ci stava alla stragrandissima in questo lunedì pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao bella radio, sono Marco da Gela. Siete i numeri uno, mi potete far ascoltare Angelo Famao? Buon pomeriggio, sì, lo mettiamo tra un pochino. Mandiamo anche un salutone ad Angelo Famao, che non lo vedo da un sacco, sempre grande. Un bacio grande. Ciao Mary, sono Giusy, per il mio grandissimo amore Davide e la mia nostra Noemi. Un vi amo da morire, siete i miei amori. Mi metti solo amore, sì. C'è qualcuno che praticamente mi ha mandato 47 messaggi. Allora, ragazzi, una dedica speciale alla piccola Ginevra. Ascoltatemi, questo ve lo dico, adesso io la dedica ve la leggo. Non mi dovete scrivere in questo modo, perché scrivendo in questo modo il messaggio lo fate salire. Qui non funziona che più messaggi mandate e prima viene letto. Noi abbiamo WhatsApp messo in un PC. Che cosa succede? Voi più scrivete, più il messaggio lo fate salire, più io non lo vedo. Quindi dovete solamente avere un po' di pazienza, aspettare che io arrivi all'orario e lo leggo, perché avete iniziato alle 17.02, praticamente me ne avete mandato uno al minuto e in questo modo lo fate salire di continuo. Adesso, semplicemente perché stavo controllando una cosa, mi sono accorta, ma non mandate mai messaggi in questo modo, ok? Perché siete voi che altrimenti non ce li fate vedere e noi non li leggeremo mai. Dovete solamente avere un po' di pazienza, poi state tranquilli perché comunque i messaggi io li leggo tutti, quindi dovete solo pazientare. Per la piccola Ginevra questo è un giorno per lei importante, il suo compleanno, compie 8 anni dalla mamma Rita, il papà Salvo da Militello. Mi richiede figlia mia di Giusy Attanasio. Facciamo tanti auguri alla piccola Ginevra, buon compleanno tesoro, gli mettiamo la canzoncina dalla mamma e dal tuo papà con un ti amiamo tantissimo. Io ritorno subito dopo.

0: vieni con me, ma quanto è bella questa canzone, meravigliosa, l'abbiamo riascoltata alle 17.52, raga, la giornata è letteralmente quasi volata. Allora, come sempre, 3888292885, il nostro numerino, continuate a leggere, a mandare i vostri messaggi. Il mio amico Salvuccio vi scudo. Salvo, ma dove sei stato venerdì che non mi hai scritto? Buon inizio settimana, principessa Mary, come stai, amica? Saluto a Bella Stella, la signora Santina, Giampiero Napoli, tutta la Napoli Fish, Salvuccio Melia, Sebastiano Toro, Antonio Mascari, Giuseppe Calvo, un buon proseguimento, ti voglio bene, anch'io, sa, tantissimo. Hai sentito la novità? Peppe sta tornando nel campo musicale, giorno 1 forse agosto, abbiamo un evento insieme, vi aggiorno. Adesso io continuo a chiedere i vostri messaggini al 3888292885. Andiamo con Gianni Vezzosi, tu per me sei assai importante.
1: Voce di uomo caro, a parlare sempre le stesse cose, perché tu non grida mai,

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 in punto.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Guardia Costiera di Catania ha effettuato numerosi interventi di soccorso nel fine scorso a favore di bagnanti e diportisti lungo il litorale. Tra questi, un'operazione nella mattinata di domenica nella località di Ippocampo di Mare. Un uomo di 34 anni è in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato ieri pomeriggio in un chiosco bar di Aci Buonaccorsi. Due carabinieri liberi dal servizio hanno bloccato l'aggressore al culmine di una lite per futili motivi. Restiamo a Catania, dove Orazio Grasso ha giurato oggi come nuovo assessore nella giunta del sindaco Enrico Trantino. Il 41enne, capogruppo del Movimento per le Autonomie, ha ottenuto le deleghe a viabilità e polizia locale. Ad Agrigento, il presidente della regione Renato Schifani ha annunciato nuovi pozzi, grazie a un investimento di 270 milioni di euro. Schifani ha confermato la presenza di acqua negli invasi e il recupero di 2100 litri al secondo da pozzi non utilizzati. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Palermo e ha commentato l'operazione che ha portato al fermo di 21 persone della banda dei Kalashnikov. Meloni ha dichiarato che chi vuole riportare la città indietro troverà uno Stato determinato a reagire. Sempre a Palermo, Confartigianato Imprese ha espresso plauso per l'operazione antimafia che ha portato al fermo di 22 persone. L'associazione ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per il colpo decisivo contro racket e estorsioni. La città si prepara per il festino di Santa Rosalia, che prenderà il via domani con la sua 402esima edizione. L'evento, diretto artisticamente da Luca Pintacuda, unisce fede, cultura e identità cittadina. Per lo sport, il mercato del Catania potrebbe presto intrecciarsi con quello del Pescara. Dall'Abruzzo arrivano indiscrezioni su un possibile asse tra le due società, con gli abruzzesi interessati al calciatore Cicerelli. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
14: Bella Radio.
15: Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'ulteriore espansione di un promotore anticiclonico nordafricano porterà nel corso di questa settimana un'ondata di caldo anche in Sicilia. la più intensa dell'anno fino al momento, con temperature che toccheranno e localmente supereranno i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Nelle prossime ore contesto soleggiato, pochissimi disturbi nuvolosi, sarà ben soleggiata anche la giornata di martedì, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

tornati in diretta dopo aver ascoltato la voce di Raffaello, la nostra storia bambolana. Nel frattempo è arrivata anche Bellina, in realtà già è arrivata da un pochino, non adesso. Sta girovagando qui, si mette a destra, a sinistra, poi di qua, gamma fa. Allora, abbiamo aperto la seconda ora di già, sì, di già. È volata già la prima, sono le 17:07 minuti. Voglio salutare Luisa, buon pomeriggio Mur, un bacione grandissimo per te, un bacio anche a Maria. Poi c'è Giovanna che mi richiede un bellissimo brano d'amore per suo marito Alfio. Adesso vediamo cosa ti dedico. Intanto arriva Gigi Finizio per averti. Questa la dedico anche a Santina, che so che lei adora Finizio. E la dedico a tutti quanti. A dopo!

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Aspettate tutti, devo parlare. Mao Bella è incastrata qui, che praticamente non mi sta facendo premere il, come si chiama qua, il mouse. Cioè, io l'amo la mia gatta, ci mancherebbe, però ogni tanto mi fa impazzire, perché dovete sapere che è anche presuntuosa, nel senso che se noi se io cerco di spostarla si arrabbia. Lei deve stare messa qui e guai a chi la tocca. Prende padronanza del mixer. Niente, l'adoro, però è bellina, non mi viene nemmeno di svegliarla perché sta dormendo. Chi ama gli animali mi potrà capire. Se ami gli animali sai perché funziona così. Va bene, oh beh, insomma, c'è la pausa. Però prima, raga, noi ci ascoltiamo un altro brano. Ah, è voglia che ci ascoltiamo. Siamo in estate, abbiamo voglia di mare, musica, movimento. Arriva il Romantic.

0: inferno, ma ci sono pure.
1: Bella.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda.

0: ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Un bacione a Giampiero, tutta la Napoli Fish. Sapete che io, se il pesce è buono ti vuoi mangiare, alla Napoli Fish devi andare. E raga, è così, è la verità, io adoro. Tra l'altro, niente, domani mi farò il mio salmone adorato, che sempre grazie alla Napoli Fish. Leggo qualche messaggino. Amore, ciao, sono Maddalena, ciao tesoro, una dedica a mio marito Massimo Fighera, dicendogli che lo amo tantissimo. Abbiamo anche qualcuno in attesa del messaggio, non arriva. Ciao bella radio, vorrei fare un saluto al mio grande amore Antonio Casazzo, dalla moglie Giusy, con la canzone di Melchiorre Antone e Federico Vicino, Confusione d'amore. Gliela mettiamo tra un pochino. Posso dedicare una canzone di Gigi Finizio, Solo lei, Annunzio? Ciao tesoro, già l'ho messa, eventualmente cambia che te la faccio ascoltare. Intanto è arrivato il momento di Agatha, cambia artista perché già Gigi Finizio è andato. Adesso è arrivato il momento di Agatha Grasso, Come bello vivere. Io torno dopo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: storico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Bella. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

po' matta, un po' fuori di testa. Cioè, ragazzi, ma le cose che combino io in radio, solo io, cioè, come me non ce n'è. Ho perso un pezzo di cuffia, non lo so, veramente. Abbiamo un messaggino vocale che adesso andiamo ad ascoltare. Vediamo chi è che ce lo manda. Nel frattempo non fate caso alla nostra gattina che si sta letteralmente muovendo in tutti i modi e in tutte le posizioni possibili. Vediamo chi è qui che ci manda il messaggino vocale. Aspettate un attimo, lo mandiamo tra poco perché mi si è impalato il PC. Arriva Mary Milani, bomba atomica, ce la riascoltiamo, ciao!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

io, raga, siamo praticamente arrivati al termine anche per oggi della nostra puntata. Ritorniamo domani sempre dalle ore 17 alle ore 19 qui su Bella Radio. Grazie come ogni giorno per avermi tenuto compagnia. Vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e di serata, soprattutto un bacione a todos. A domani, ci salutiamo con Andrea Z e più bella è una stella. Ciao.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

di moda bastato per fare tutto più facile. Quando i voti voglio a te, pure si sta appiccicata e tu dici non parla più.

0: e per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma sente. Son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma sente.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sbagliato a suo tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

0: chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con la me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rumeni, per me sei tutto cosa.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità. Tu

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
3: È trovare ciò che vuoi quando non c'è.

0: radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

c'è bisogno di sentire sta luce. Sono mica soffo quando sto da luce. E la buonanotte.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

speranza e vuota in mariola. Sato mi suona ma poi torna senza fare un muro. C'è stai per una rete all'ultima creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è stai chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: Egli sa di aspettare.
1: Trasa senza promessa.
0: E tutto può cagnà.
1: L'amore è come all'acqua.
0: Romare un fondo e va.
1: Si asciutto un goglio sale.
0: Rimane in se ne va.
1: L'amore non avvisa.
0: Egli sa di aspettare.
1: Trasa senza promessa.
0: E tutto può cagnà.
2: Bella radio.

sempre primo giorno. Quando ci siamo incontrati, gli giorni non ci siamo mai lasciati. Ma non finiamo che stiamo retramente, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra che sta

0: sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Tutti e due si stanno appiccicati per far pace basta una risata. Quanta volta come a due creature ci assegniamo forte rindo scuro. Mi pare.

Ma quando mi stai vicino, sei cagnata la vita mia. Se ti dico tutto nella camerata, pare che sei esagerato. Anzi, vado mi domanda, se non l'avessi mai incontrata, chissà chi mi fosse capitato. Sicuramente nata che non dà niente di te. Niente, niente.

0: melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto non tiene lo cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse se non lo fai, lo sai perché? Perché allora non ti ha importato mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me lo importa manca a me.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Bella.

corsa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: canzoni napoletane.
1: Non basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uomo pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se era paura che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

respira fino in fondo di davanti. E non ci sta niente. E non ci sta niente, dica non mi piace, vita mia. Come scete, come scete già lo suo primo pensiero. Sì, il suo primo pensiero tutte le mattine. E si non deve

0: Bella Radio. È mezzanotte e 3 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella Radio. È mezzanotte e 58 minuti.
1: Le migliori

0: così.
1: Una sera tanto può fare.
0: Una sera tanto.